Radio Tafana 3.8 FM. Mr. Epi Tsebenyagago sukuma ba kubona mgame we kwile go sha e mutile tsho re tefe mutile fela metse tsa basume pedi pedi re tshe re se baka se se tiri le bogile fale e ga etse di ga moela ka di taba tsa ira bo le sume di ntla go tlo ba latela gore mo stationeng se sa go tshele tsa batho mutile tsho re tefe ga ke na pile ke eta benya di papa di bile gape ke e tshele tshe di papa di tla ba raloka ba felo ka beke e mo ile gore go di tla gatlampana go mme ka gore yalo ga re thome ka tshe tla ba raloka gona ka Keno University ya Limpopo ka gele re ke bontshitse ga botse gore ge le University ya Limpopo e tlo ba ya Magalafa University e tla ba ya Magalafa Durban University of Technology tsa tshela le khone ka siripa gare sa metsotso go itjola fala iri nya bo kegese iri ya bo ke bone taba tsa ka dutse jang iri siripa gare sa metsotso tjola iri ya botshelela mathapa mo ka Ghost Competent Stadium ka University ya Limpopo ile papa ya bona mathoma pula madibogo ya bana gona fa re bele tshi taba ya kgwela maoto mola ka go le lengwe motheletsa re tef go tla ba le dipapa di tsa M108 tshelo tla ba re loka mafelo nga beke melo re tla re go sasa ka pagar sa metsotso tswela e ring ya boraro tla pasela sa Orlando Pirates a go pana fast tla pasela sa Durban City go meka iri ya botshelela mathapama Mamelodi Sundowns ba tla go pana fa le setlhopasela sa Polokwane City ke papadi ya check ka mokibelo tse o metla re ka sonta ga re bona fast tla pasa Kaizer Chiefs mo mantjibueng ka iri ya botshelela ba go pana fast tla pasa Lemonville Golden Arrows go metla re ka iri ya boraro mathapama tsa tshileo re bona fast tla pasela sa Mazulu ba amagala fast tla pasa skukune ba bina noko ri batlhabe gomme motheletsi wa Radio TF ka mogore tlo go dutse ka gona ke be ke lebeletse ga botse gore dipapadi tsena tsa Polfa Polokwane Local Football Association le tsone di bontsha ga botse re tshetse ba tshetse di club ba kere di tlhopa tse le go di tlaba di phegishana kutshwana re lebeletse dipapadi tsa di playoffs tse le go di tlaba di lebeletse fa di tlhopa tse di tlatla go di tlhatlhosetswa kwa ka kwa go Hollywood Bet setlheng se se tlago gomme ke be ke lebeletse fa gore na e ka bae le gore dutse jo e bela go fitlha gapelo a se o tshe go ntshiwa matengwa ba e nontsha fela gore na e ka bae le gore clustera e nngwe le nngwe ke ditlhopha tse di fetse e le gore go